Radio Legends. Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. Denis Diderot.

0: Legend Story. Facciamo un esperimento. Immaginate di essere su un aereo che sta attraversando l'Oceano Atlantico. All'improvviso si sente uno scossone e iniziano le turbolenze. Il cielo si tinge di nero. All'orizzonte si intravedono nuvoloni poco rassicuranti. Il segnale delle cinture di sicurezza si accende e il pilota vi comunica che l'aereo sta sorvolando il Triangolo delle Bermuda. Ponetevi questa domanda. Il solo accenno a questa zona basterebbe a condizionare le vostre paure. Del Triangolo delle Bermuda si è scritto molto. Navi scomparse con l'equipaggio ricomparse senza, mercantili affondati, aerei dispersi chissà dove. Il prospetto non è dei migliori, ma diciamolo chiaramente, il Triangolo delle Bermuda è solo una leggenda. Partiamo dalla definizione. Per Triangolo delle Bermuda si intende una porzione dell'Oceano Atlantico di 1.100.000 km² che ha tre punti geografici per vertice. A nord c'è Bermuda, l'isola principale dell'omonimo arcipelago. A sud, il punto più orientale è Puerto Rico e a ovest l'estremo meridionale della Florida. Secondo il mito, la congiunzione di questi tre vertici formerebbe un triangolo maledetto dove, dall'Ottocento in poi, sarebbero scomparse circa 300 navi e 75 aerei. Il suo storico e temutissimo nome, con tanto di varianti in stile triangolo del diavolo o triangolo della morte, nacque negli anni 60 del Novecento come conseguenza di una corrente pseudo-giornalistica inaugurata dagli articoli di Edward Van Winkle Jones e George Sand per il Miami Herald e per la rivista Fate, e si rafforzava con la pubblicazione del libro di Charles Berlitz, Bermuda, il triangolo maledetto. Tra i tanti misteri, uno dei più famosi è quello del volo 19, reso ancora più celebre dalla sua presenza nel cult di Steven Spielberg Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il 5 dicembre del 1945, cinque cacciabombardieri TBM Avenger della Marina statunitense decollarono sull'Atlantico per un'esercitazione di orientamento, ma qualcosa andò storto. I piloti erano inesperti e lo stesso Capitan Stivers, capo istruttore del gruppo, non conosceva bene la zona. Mentre gli aerei sorvolavano il Triangolo delle Bermuda, alla torre di controllo di Fort Lauderdale in Florida giunsero dei Mayday Mayday confusionari. Non sappiamo più dov'è l'ovest, è tutto così strano. L'oceano non è più come dovrebbe essere. Poi il nulla. I cacciabombardieri sparirono dai radar e i Marines mandarono subito l'idrovolante Martin Mariner a cercarli. Colpo di scena. Esplose e si persero le tracce anche del sesto velivolo. La maggior parte degli incidenti sono accaduti in epoche dove le norme di sicurezza e le tecnologie non erano come quelle attuali e tantissimi piloti erano costretti a sorvolare l'Atlantico in condizioni precarie. La scienza ci fa notare che il Triangolo delle Bermuda è pur sempre una zona tropicale e secondo una ricerca dell'Università di Southampton, le sue particolari condizioni climatiche e ambientali possono dar vita a tempeste provenienti da nord e sud che, se si incrociano, favoriscono la creazione di onde anomale alte 30 metri. In sostanza, il Triangolo non ha alcuna maledizione. Nel 2013 il WWF lo ha escluso dalla top 10 delle zone di mare più pericolose al mondo. E adesso torniamo al nostro esperimento. Se sorvolerete un giorno il Triangolo delle Bermuda, dormirete sogni tranquilli. Ci sono mari molto più pericolosi, ma senza una storia così leggendaria.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Alzi la mano chi, soprattutto tra la generazione anni 80, non ha mai sognato di possedere un paio di occhiali Ray-Ban. I Ray-Ban sono indissolubilmente ancorati per intere generazioni a un film degli anni 80 e a un attore che è diventato negli anni una star di Hollywood. Era il 1986, quando nelle sale cinematografiche usciva Top Gun, la pellicola che ha lanciato Tom Cruise e ha fatto entrare in milioni di case la canzone che ha vinto l'Oscar, Take My Breath Away. Ma ha contribuito anche a far impennare le vendite del modello Aviator creato circa 50 anni prima. Ma com'è nato il marchio Ray-Ban? Negli anni 30, molti piloti della US Air Force accusavano mal di testa e vertigini a causa della luce solare che li abbagliava durante le ore di volo. Così vennero inventati degli occhiali con le lenti verdi in grado di eliminare i riflessi senza oscurare la vista. Dal 1937 la vendita dei nuovi occhiali senza riflesso viene estesa al pubblico. Il modello noto come Aviator all'inizio ha una montatura in plastica, diventata in metallo l'anno successivo. Dai piloti al grande pubblico il successo è quasi istantaneo. Letteralmente la sigla Ray-Ban significa raggi bloccare. E proprio quello era il loro scopo. L'appeal del marchio inizia a farsi sentire negli anni 50, quando James Dean, in Gioventù bruciata, fa diventare l'occhiale da sole uno degli accessori più inconfondibili nella storia della moda. Ray-Ban e star del cinema e della musica saranno per sempre un binomio indissolubile. Audrey Hepburn non sarebbe stata così iconica nel mitico Colazione da Tiffany senza i suoi Ray-Ban. Clint Eastwood non apparirebbe così minaccioso e risoluto senza i suoi occhiali nell'Ispettore Callaghan. I Blues Brothers non sarebbero stati così blues se avessimo potuto vedere i loro occhi. Will Smith e Tommy Lee Jones in Men in Black probabilmente avrebbero perso la memoria. Insomma, i Ray-Ban sono leggenda, indossati da leggende e destinati a essere considerati per sempre uno degli accessori più desiderati da chiunque voglia aggiungere all'eleganza una fascinosa aria di mistero.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Per il corpo ammalato occorre il medico, per l'anima l'amico. La parola affettuosa sa curare il dolore. Menand,

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La natura ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l'immagine di Dio e ha dei difetti per mostrare che ne è solo un'immagine. Blaise Pascal.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Soul sisters, let me hear ya.

0: Legend Story.
1: Oggi fare una foto e vedere immediatamente il risultato è una cosa normale. Ma c'è stato un tempo in cui bisognava aspettare per far sviluppare il rullino e vedere il risultato della propria opera. Tra questi due momenti c'è un oggetto che anticipava il futuro e soddisfava chi voleva immediatamente veder catturare un attimo. Quell'oggetto si chiama Polaroid e la sua storia inizia nel 1937, quando Edwin Herbert Land, fisico e scienziato molto intraprendente, fonda la Polaroid Corporation, un'azienda che di lì a poco avrebbe completamente rivoluzionato non solo la storia della fotografia, ma anche quella del costume. La vera e propria svolta però arrivò nel 1947, quando Land si trovava in vacanza con la figlia di 3 anni, Jennifer. Come tutti i papà a spasso con i propri figli, Land decise di scattare una foto alla piccola, la quale, con l'ingenuità che caratterizza solo i bambini, chiese al padre perché non potesse vedere subito la foto scattata. Un capriccio, una richiesta infantile, che fece scattare nella mente dello scienziato l'idea di una fotocamera istantanea. Una macchina che in sostanza permettesse di vedere subito le foto scattate. Il risultato, dopo un anno di ricerche, fu la Polaroid 95, la prima macchina fotografica istantanea della storia, capace di produrre col solo scatto le fotografie al suo interno. Era il 1948, la stampa istantanea della foto era possibile grazie a un particolare involucro contenente la soluzione chimica che al momento dello scatto si rompeva, permettendo alla stessa di applicarsi alla pellicola, che in quel preciso istante passava attraverso i cilindri. Negli anni 50, più di 1 milione di persone scatta con la Polaroid. Possiamo definirla l'Instagram dell'epoca. L'unica differenza è che mancano filtri e colori. È soltanto nel 1963 che appare finalmente sulla scena la prima pellicola autosviluppante a colori, la Polacolor. 2 anni dopo, nel 1965, viene lanciata la Polaroid Swinger, venduta a soli $19.95 e indirizzata ad un target di giovani. Questo modello fa sì che la Polaroid si trasformi nell'azienda iconica che oggi conosciamo. Un marchio noto in tutto il mondo, apprezzato anche da artisti famosi del calibro di Andy Warhol. Poi lo sappiamo tutti, l'arrivo dell'era digitale, quello degli smartphone e delle piattaforme social, hanno segnato la fine della fotocamera istantanea. La Polaroid però rinasce nel 2010. Un gruppo di tecnici e ingegneri accomunati dalla passione per la Polaroid acquista una fabbrica appartenuta all'azienda e rilancia la produzione della pellicola. Nell'era dell'istantanea digitale, la Polaroid può sembrare senza dubbio superata, ma resta una vera pietra miliare nella storia della fotografia. Oltre 5 milioni di pezzi venduti all'anno testimoniano la perfezione del giocattolo che Land costruì per accontentare la sua bambina.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: You're one of my kind.
1: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa.
2: Si fa.
1: Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Ritengo che se non possiamo ridere di Hitler di tanto in tanto, allora vuol dire che la nostra condizione è peggiore di quella che crediamo. Ridere fa bene, ridere degli aspetti più sinistri della vita e persino della morte. La risata è come un tonico, un sollievo, un rimedio per attenuare il dolore. Questa, tra le decine di frasi attribuite alla leggenda di Charlie Chaplin, illustra e definisce forse l'apice della carriera del regista, attore, autore e produttore più influente dell'arte filmica. Si riferisce alla prima volta che Chaplin decise di dare una voce alla sua maschera Charlot, che prima del grande dittatore non aveva mai proferito parola. Per raccontare la genesi di uno dei film più toccanti della storia, usiamo proprio le parole del suo creatore, dettate con il cuore il 28 ottobre 1940 al New York Times. Il dittatore, così come appare sullo schermo, assomiglia abbastanza a ciò che volevo realizzare. Avevo una storia da raccontare e qualcosa da dire. L'ho detta. Mi ha dato molta soddisfazione. Credo che il film sia comico quando voleva essere comico. Il grande dittatore non è un film di propaganda. È la storia del piccolo barbiere ebreo del potente dittatore a cui per caso assomiglia. È la storia dell'ometto di sempre che ho raccontato per tutta la vita. Il punto di vista della narrazione è simile a quello che a suo tempo potevano avere la capanna dello zio Tom o Oliver Twist. Forse compassione è un termine migliore di propaganda? Il film colpì nel segno. Hitler, il bersaglio della parodia del feroce dittatore, odiò l'attore americano che con il suo discorso all'umanità cercò di accendere le anime del pubblico minacciate dal buio del nazismo. Il dittatore tedesco aveva già intuito la forza dirompente e ribelle di Charlot, mettendo al bando nel 1933 un altro capolavoro chapliniano, Tempi moderni. Chaplin stesso ammise che l'ispirazione per il film gliela diede proprio la stampa avversa a Hitler, che aveva messo in evidenza come le movenze scattose di Charlot assomigliavano al modo di parlare e muoversi di Hitler durante i suoi discorsi. Una cosa è certa, di Hitler vogliamo tutti scordarci, perché come dice Chaplin stesso, nulla è permanente in questo mondo malvagio e il tempo è un grande autore, trova sempre il perfetto finale.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Il coraggio più difficile, e ai deboli specialmente più necessario, è il coraggio di soffrire. Niccolò Tommaseo.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Neanche il leone banchetta sempre a carne. Forte com'è, talvolta si trova a dover digiunare. Se è un'impresa facile, quella che gli dèi ti propongono, non avrai alcun merito né alcun demerito a compierla. La gloria è nelle imprese difficili. Teognide.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella

0: Legend Story.
1: Nell'anno del Signore 1314, patrioti scozzesi affamati e soverchiati nel numero sfidarono il campo di Bannockburn. Si batterono come poeti guerrieri, si batterono come scozzesi e si guadagnarono la libertà. Queste sono le parole del protagonista della nostra leggenda, William Wallace. Forse il nome vi dice poco, ma se vi cito un film del 1995 che ha vinto 5 Oscar su 10 nomination, tutto vi sembrerà più chiaro. Braveheart, cuore impavido. Il film è un vero e proprio cult che conoscono in molti. Molto meno popolare è lo scenario storico reale in cui si inseriscono le gesta di William Wallace. Nella seconda metà del XIII secolo, Scozia e Inghilterra sono in buoni rapporti. I problemi cominciano nel 1286 con la morte di Alessandro III, re di Scozia, che precipita in una scogliera con il suo cavallo, non lasciando nessun erede al trono. L'unica pretendente legittima è la nipote di 3 anni, Margherita. I clan scozzesi, vista la giovane età, decidono di organizzare una reggenza di 6 guardiani che devono sedare una serie di insurrezioni interne. Re Eric di Danimarca e soprattutto Edoardo I d'Inghilterra, che ha mire imperialiste nei confronti del territorio scozzese, decidono di intervenire, sancendo un patto in cui Margherita avrebbe dovuto sposare Edoardo II, il figlio del re inglese, rendendo definitivamente la Scozia uno stato vassallo. I 6 guardiani scozzesi però non vengono informati di questo accordo e, pur fieri della loro indipendenza, si trovano di fronte al fatto compiuto. A complicare le cose, la piccola Margherita muore nel viaggio per raggiungere la Scozia, gettando il paese nel caos. Ignari delle sue mire, i 6 guardiani scozzesi affidano la scelta del trono proprio a Edoardo I d'Inghilterra, che tra i tanti pretendenti opta per John Balliol, cercando di creare un re fantoccio al servizio dell'Inghilterra. Infatti Edoardo chiede al nuovo re di Scozia di aiutarlo nella guerra contro la Francia, ma la nobiltà scozzese si rifiuta e addirittura stringe un accordo con i francesi di mutuo soccorso contro l'Inghilterra stessa. La reazione del re inglese è l'invasione della Scozia. Edoardo spoglia dei poteri reali Balliol e lo imprigiona nella Torre di Londra. È in questo complicatissimo quadro che entra in scena William Wallace, nato nel 1270 a Eldersley e cresciuto con la fierezza e gli ideali dell'indipendenza scozzese. Nel 1297 giura fedeltà a Balliol e lotta strenuamente contro gli inglesi, come narrato più o meno nel film, che, come tutte le produzioni hollywoodiane, è pieno di falsi storici, come lo Jus Primae Noctis, cioè il diritto da parte di un potente di abusare carnalmente di una fanciulla, o l'indossare il kilt da parte degli scozzesi, un indumento che all'epoca dei fatti non era stato ancora inventato. Il film, al di là delle inesattezze storiche, resta una testimonianza cult di come per lottare per la libertà occorre un leggendario coraggio.
0: Radio Legends.

più iconic che mai. È Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo

0: Zero sanzioni.
1: Esatto, il servizio si chiama proprio così.
2: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
3: info@saltec.it.
2: Saltec, sicure le aziende, sicure le persone.
4: Legends Spot. Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
5: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: È tempo di doppietta. No, non stiamo facendo un'allusione sessuale. Accendiamo solo il ricordo di tutti quei fortunati che hanno avuto la possibilità di guidare la leggendaria Fiat 500. Non quella di nuova generazione, ma la prima, una delle macchine più iconiche della produzione automobilistica italiana. Qual è la sua storia? Intanto partiamo dalla doppietta. Una volta le auto non avevano il cambio sincronizzato e quindi era necessario fare doppietta per scalare marcia. Il motivo che rende necessaria questa manovra per cambiare marcia è la mancanza del sincronizzatore. Premendo sul pedale della frizione bisogna disinnestare il disco dalla frizione dagli ingranaggi. Insomma, la doppietta serve per evitare di sentire la grattata e quindi di rovinare il cambio dell'automobile. Si inizia premendo il pedale della frizione e rilasciando l'acceleratore. Poi si mette in folle la leva del cambio e subito dopo bisogna togliere il piede del pedale dalla frizione. A questo punto c'è la parte più importante, perché bisogna premere l'acceleratore. In questo modo si alzano i giri del motore e gli ingranaggi si muovono più velocemente e favoriscono l'innesto della marcia. La vecchia 500 aveva bisogno di questa manovra. L'automobile che ha fatto la storia d'Italia nasce da un'idea di Dante Giacosa, giovane ingegnere arrivato alla Fiat a soli 22 anni nel 1927, al quale il vertice aziendale conferisce l'incarico di realizzare una super utilitaria che soddisfi il desiderio degli italiani dell'epoca, quello di passare dallo scooter alle ambite quattro ruote. Giovedì 4 luglio 1957 è in vendita il Cinquino. Inizialmente la nuova Fiat 500, sia per la presenza sul mercato della Fiat 600, sia per i suoi contenuti spartani, non incontrò il favore del pubblico, ma in breve tempo divenne un fenomeno sociale, creando un nuovo tipo di utenti, i giovani e le donne. La nuova Fiat 500 sarà il mezzo più accessibile per chi non si accontenta delle due ruote e in futuro l'ideale come seconda auto economica di famiglia. La prima vera auto per tutti. La 500 trasforma quindi il tempo e gli orizzonti degli italiani, che finalmente possono affacciarsi al benessere. Se fino a quel momento l'auto era un simbolo di ricchezza, accessibile solo a una piccola elite, con la nuova Fiat 500 questo sogno si avvera. La 500 sarà il modello più longevo della Fiat e manterrà invariata la sua linea originale per tutti i suoi 18 anni di carriera. La 500, quindi, è una vera e propria leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ribellarsi e ribellarsi ancora, finché gli agnelli diventeranno leoni. Robin Hood.

Helio, funky guitar. Your reggae.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: La sfortuna non esiste, se la sono inventata per comodità. Terence Hill, Don Matteo.

0: Legend Story.
1: Probabilmente, se non ci fosse stato Indiana Jones e l'ultima crociata, il film che sancisce l'incontro tra Indiana Harrison Ford e suo padre Sean Connery, ossessionati da un antico mistero, molti non saprebbero che cosa rappresenta la leggenda del Sacro Graal. Qual è la sua storia tra fantasia e realtà? Il Sacro Graal è considerato la coppa da cui Cristo beve all'ultima cena. Inoltre fu usata da Giuseppe di Arimatea per raccogliere il sangue di Gesù agonizzante sulla croce. Questo episodio fu introdotto nelle leggende arturiane da Robert de Boron nel suo componimento romantico Joseph d'Arimathie. Questo fu probabilmente scritto nell'ultima decade del XII secolo o nei primi anni del XIII. Nelle prime fonti e in altre successive il Graal è qualcosa di molto differente. Il termine Graal viene dal latino gradale, che significa piatto portato a tavola durante le varie tappe o momenti, in latino gradus, del pasto. In Chrétien de Troyes e altri scrittori, tale piatto è inteso come il Graal. Chrétien, per esempio, parla di un Graal, un Graal o un grande piatto, riferendosi a più di un significato. Secondo alcune tradizioni e leggende, la sacra coppa passò di mano in mano all'interno dell'ordine dei Templari, fino ai nostri tempi. Si pensa ancora, infatti, che questo oggetto, carico di misticismo e mistero, sia nascosto in una delle tante fortezze disseminate nel vecchio continente. Uno dei siti dove si pensa sia custodito il Graal è la chiesa di Rennes-le-Château, resa famosa dal libro e film Il Codice da Vinci di Dan Brown. Per altri autori, questo prezioso oggetto si trova nel castello di Montségur, eretto dai Catari. Per altri ancora, è custodito nelle segrete di Castel del Monte, voluto da Federico II di Svevia. Altri studiosi indicano il castello di Corbenic come possibile nascondiglio del Sacro Graal. Secondo questa teoria, fu portato in quel luogo da Giuseppe di Arimatea o da uno dei suoi discepoli. Se rimaniamo nell'ambito del ciclo delle leggende arturiane, i cultori lo collocano tra le mura della misteriosa Avalon, luogo di residenza delle anime dei defunti e dove si racconta che riposi ancora il corpo di Re Artù. Il Graal, con la sua valenza mistica, è diventato nel corso dei secoli il simbolo di tutto ciò che l'uomo reputa irraggiungibile, ma non solo. Il Graal è il simbolo di verità, di sapienza e dell'incessante ricerca di qualcosa che, per quanto ci sforziamo, non sarà mai del tutto definibile. Spesso il calice di Gesù è associato all'idea di avventura, di viaggio e di scoperta, ma anche di continue prove da superare. Il Graal è la leggenda tra le leggende.
0: Radio Legends.

0: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
1: Non ci capisco più nulla, guarda.
0: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
1: Zero sanzioni?
0: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
2: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
3: info@saltec.it.
2: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
4: Legends Spot. Legends, Legends. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Il profumo più famoso al mondo. Basterebbe questa piccola frase per riecheggiare nella mente di tutti un'unica risposta, esclusiva ed incomparabile. Da nord a sud, da oriente a occidente, passando per volti noti e gente comune. Chanel numero 5 è considerato il profumo per eccellenza, il più noto, il più desiderato. Ma cosa ha reso così celebre questo profumo che nel 2021 ha compiuto 100 anni dal suo primo lancio sul mercato della cosmesi? Probabilmente un insieme di fattori. Partiamo dal nome. Coco Chanel, pseudonimo di Gabrielle Bonheur Chanel, all'inizio degli anni 20 era già una nota creatrice di moda. Non era una sarta, ma una ideatrice. Si era distinta per la sua reinterpretazione della donna, che proprio all'inizio del Novecento si stava sviluppando. Una donna dinamica, che lavorava e che non poteva più essere schiava dell'abbigliamento costrittivo della Belle Époque. La parola chiave del suo stile era la comodità. Fu lei, ad esempio, ad aver reso popolari i pantaloni da donna e fu sempre lei a lanciare la moda del capello corto, ma per pura fatalità. Si era accidentalmente bruciata i capelli su un fornello e decise di tagliare anche il resto. Nel giro di poco tempo, le giovani donne alla moda imitarono il suo taglio. Coco Chanel ha contribuito in modo sostanziale all'emancipazione femminile in un periodo di profondi cambiamenti sia storici che sociali. Era quella che oggi chiameremo un influencer. In questo contesto, nell'estate del 1920, Mademoiselle Chanel commissionò ad un sofisticato profumiere di nome Ernest Beau la creazione di un profumo profetico e rivoluzionario. Dopo due mesi di lavoro, Ernest presentò a Coco 10 campioni, numerati dall'1 al 5 e dal 20 al 24. Lei scelse il numero 5. Quella boccetta conteneva il risultato di un errore di laboratorio commesso da un assistente di Beau, che aveva aggiunto una dose eccessiva di aldeide. In un'epoca in cui iniziavano a farsi timidamente largo i profumi realizzati artificialmente con molecole sintetiche, questo sbaglio donava un sentore molto simile al sapone. Il numero 5, dunque, sapeva di donna, della donna di Coco Chanel. L'iconica boccetta di Chanel numero 5, che dal 1954 fa parte delle collezioni permanenti del MoMA di New York, non è altro che una semplice confezione da laboratorio, alla quale vennero smussati gli angoli e cambiato il tappo per sostituirlo con uno tagliato, come un diamante, che riproducesse la forma della celebre Place Vendôme di Parigi, famosa per le sue gioiellerie tanto cara a Coco Chanel. Tra i tanti testimonial della famosa etichetta sono stati scelti sempre volti che incarnino eleganza e seduzione, pur mantenendo la propria personalità, come ad esempio Catherine Deneuve, Carol Bouquet e Nicole Kidman. Ma per tutti noi il connubio perfetto è quello con Marilyn Monroe, che alla domanda di un impertinente giornalista rispose: «Cosa indosso per andare a dormire? Solo due gocce di Chanel numero 5».

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: L'amore è la risposta. Ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande. Woody Allen.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: Sicure le aziende, sicure le persone.
1: Legends Spot.
2: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Alcuni di noi hanno bisogno di essere salvati, ma tutti vogliono essere visti. Mariah Carey.

0: Legend Story. In questi anni c'è la speranza che le giovani donne possano sognare di diventare, più che influencer o veline, donne importanti come Samantha Cristoforetti. Ma c'era un tempo, e forse purtroppo c'è ancora, a cui alle donne era preclusa qualsiasi attività riservata esclusivamente al genere maschile. La prima che ha ribaltato questo concetto è la nostra leggenda di oggi, l'aviatrice americana Amelia Earhart. Amelia Earhart nasce il 24 luglio del 1897 nella casa dei nonni ad Hutchinson, in Kansas, in una famiglia benestante, ma trascorre gran parte della sua infanzia e dell'adolescenza viaggiando in molte città degli Stati Uniti e del Canada. Il 28 dicembre 1920 si reca insieme al padre a un raduno e per il prezzo di $1 per la prima volta sale a bordo di un biplano. Questo suo primo volo come passeggera è un'esperienza che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. Quando raggiunsi la quota di 200 o 300 piedi, seppi che dovevo volare. Dopo aver accumulato i soldi necessari per iniziare a frequentare delle lezioni di volo, Amelia comincia a frequentare le lezioni di Anita Snook, altra pioniera dell'aviazione. Il 15 maggio 1923 diventa la 16ª donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota. A un anno di distanza acquista il suo primo biplano grazie all'aiuto della madre, con il quale stabilirà il primo dei suoi record femminili, un'altitudine di 14.000 piedi. La svolta decisiva nella sua carriera di aviatrice arriva però solo nel 1928. Amelia, con Wilmer Storch e Lewis Gordon a bordo di un Fokker, diventa la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico. L'impresa rende Amelia un'eroina nazionale, la nuova regina dell'aria. Nel 1931 sposa George Putnam, l'editore che aveva pubblicato il libro in cui Lindbergh raccontava la sua impresa aerea. L'anno seguente Amelia riesce finalmente a realizzare il suo sogno fino in fondo, essere la prima donna ad attraversare in volo l'Atlantico in solitaria. Il 20 maggio del 1932 parte da Harbour Grace e atterra a Culmore, in Irlanda del Nord, dopo aver affrontato un volo di quasi 15 ore. L'impresa la consacra definitivamente. Dopo aver compiuto molti voli in solitaria, Amelia Earhart si dedica completamente a pianificare il suo nuovo grande progetto. Il suo sogno era quello di compiere il giro del mondo seguendo la rotta più lunga, quella equatoriale. Ad accompagnarla come navigatore ci sarebbe stato Fred Noonan. Amelia e Fred partono da Miami il 1 giugno 1937 facendo rotta verso est. Dopo varie tappe e ben 35.000 km percorsi, devono affrontare l'ultimo volo attraverso l'Oceano Pacifico. Il 2 giugno decollano da Lehi. Le tracce del loro aereo però si perdono circa 1000 km dopo e, nonostante una mobilitazione senza precedenti di navi e aerei di soccorso, Amelia e Fred Noonan non vennero mai più ritrovati. Così finisce la storia della nostra leggenda.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Non è nostalgia, è DNA. È Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Se disobbedisci alle regole della società, ti mandano in prigione. Se disobbedisci alle regole della prigione, ti mandano da noi. Queste sono le parole che il direttore Warden dedica ai suoi detenuti in un film gioiello del 1979, Fuga da Alcatraz. Ed è proprio l'iconica prigione la protagonista del nostro racconto. La solitaria isola della Baia di San Francisco, a poco più di 2 chilometri dalla terraferma, è ancora oggi nell'immaginario collettivo il luogo per eccellenza da cui è impossibile fuggire. Durante i 29 anni di apertura furono 36 prigionieri che tentarono la fuga, e di questi soltanto 5 riuscirono nell'intento. Dopo essere stata una fortezza nel 1868, poco dopo la fine della guerra civile, Alcatraz fu ufficialmente destinata a struttura detentiva a lungo termine dei prigionieri di guerra. Nel 1906, a seguito di un violento terremoto che colpì San Francisco, per la prima volta prigionieri civili furono trasferiti sull'isola per motivi di sicurezza. All'inizio del Novecento la prigione riacquistò il suo ruolo di carcere militare. Nel 1934 Alcatraz divenne una prigione federale di massima sicurezza. In questo istituto venivano infatti reclusi i criminali ritenuti particolarmente pericolosi o che avevano già tentato la fuga da altri penitenziari. Per questo motivo le misure adottate dai direttori del carcere e dai secondini erano particolarmente severe. L'unica eccezione alla durezza del carcere erano i pasti. Infatti, per evitare ribellioni interne, la qualità della mensa di Alcatraz era di molto superiore alla media delle carceri statunitensi. Nella sala mensa, oltre a pochissime guardie, le rivolte erano comunque disincentivate dalla presenza di un sistema di sicurezza che, in caso di necessità, sprigionava nella stanza un gas letale. Le celle base erano di circa 4 metri quadri, ma se i detenuti si comportavano male, venivano reclusi nelle celle sotterranee chiamate di hall, senza letto, né luce, né pulizia. Il 21 marzo del 1963 Robert Kennedy, allora procuratore generale, ordinò la chiusura del carcere, ma a rimanere nella leggenda furono soprattutto le poche persone che erano riuscite ad eludere il terribile regime di Alcatraz. Theodore Cole e Ralph Rowe nel 1937 furono i titolari del primo presunto tentativo di evasione. Mentre lavoravano nell'officina di Alcatraz, allargarono le sbarre della finestra fino a poter passare portando con loro 2 pneumatici. I 2 approfittarono della nebbia per raggiungere il mare e, grazie a una zattera formata dai pneumatici, scomparirono alla vista delle guardie. Viste le condizioni climatiche, la fuga fu ritenuta presunta perché i 2 furono dichiarati deceduti, ma un reporter nel 1941 ritrovò Rowe in Sud America e pubblicò un reportage che minava la solida tradizione di Alcatraz come luogo inespugnabile. La fuga più famosa però fu quella resa celebre dal film con cui abbiamo aperto questo racconto, Fuga da Alcatraz, dove si racconta come Frank Morris e i fratelli Angling raggiunsero il tetto dell'edificio scavando il canale di aerazione per poi, dal tetto, calarsi e raggiungere la spiaggia e da lì, con una zattera di gomma, iniziata a costruire 2 anni prima, scomparire nella baia. Alcatraz, e soprattutto la sua fuga più famosa, è la prova che, come dice Frank alias Clint Eastwood, vale sempre la pena rischiare se veramente vuoi qualcosa.

0: nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Nel passato, il pericolo era che gli uomini diventassero schiavi. Il pericolo del futuro è che diventino robot. Erich Fromm.

0: Legends, Legends, Radio Legends. Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legend Story. Tutti conoscono Levi's, il popolarissimo brand di jeans che ha dato una svolta alla storia della moda e dell'abbigliamento casual. Ma chi è il famoso Levi, l'inventore dei denim più amati del mondo? L'azienda Levi Strauss & Co. deve le sue origini al bavarese Lob Strau, un giovane imprenditore tedesco che all'età di 24 anni decise di lasciare la Germania e di raggiungere i suoi due fratelli, che avevano avviato con successo un'industria di abbigliamento a New York. Nel 1850 si trasferì a San Francisco, dove la corsa all'oro aveva raggiunto il suo massimo splendore e aveva attirato sulla Golden Coast migliaia di lavoratori alla ricerca di fortuna nelle miniere americane. Levi Strauss iniziò a vendere articoli di merceria e tessuti ai minatori californiani e, ascoltando i loro bisogni, si rese conto che avrebbe dovuto realizzare per loro capi d'abbigliamento più resistenti che non si scucissero o logorassero facilmente durante il duro lavoro. La prima idea di Strauss fu quella di realizzare dei vestiti utilizzando la tela delle tende, ma alla fine decise di unire la robustezza del tessuto denim alla resistenza dei rivetti di rinforzo. Un sistema messo a punto dal sarto Jacob Davis, con il quale, dopo aver registrato il brevetto dei jeans, nel 1873 diede origine alla Levi Strauss & Co. In quegli anni il brand lanciò la salopette, capo ideale per i lavoratori di manovalanza, perché aveva le bretelle già incorporate e una grande tasca centrale pensata per portare comodamente con sé tutti gli attrezzi del mestiere. In pochissimo tempo la salopette in denim del famoso brand divenne la divisa da lavoro per eccellenza di minatori e operai americani. Ben presto la Levi Strauss & Co. iniziò a realizzare sullo stile della salopette anche pantaloni da lavoro, i famosi jeans 5 tasche, anche se all'epoca erano chiamati waist overalls, almeno fino al 1960, quando fu finalmente adottato il termine jeans. Ma in che modo un indumento prettamente da lavoro diventa un capo d'abbigliamento imprescindibile in qualunque armadio? Il motivo è Marlon Brando, che ne Il Selvaggio, film del 1953, indossa i jeans come capo d'abbigliamento quotidiano per tutta la pellicola. Da quel momento in poi, i jeans Levi's divennero il nuovo abbigliamento alla moda indossato da ragazzi ribelli, rockstar, ma anche uomini e donne comuni, che non lo consideravano più soltanto un capo pratico e funzionale, ma un vero e proprio pantalone da mettere tutti i giorni. Marlon Brando, una leggenda, che fa diventare il jeans una leggenda.
1: Radio Legends. Hello.

La gente dà sempre la colpa di quello che è alle circostanze. Io non credo alle circostanze. La gente che fa strada nel mondo è quella che va in cerca delle circostanze che le occorrono e se non riesce a trovarle, le crea. George Bernard Shaw.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Entrare in un gioco. Se pensate ai moderni visori di realtà virtuale collegati a potenti console, questa fantasia è diventata realtà, ma negli anni 90 entrare in un gioco significava solo e unicamente giocare a Jumanji. Il 15 dicembre del 1995 esce al cinema il film Jumanji, con la regia di Joe Johnson e la presenza magnetica di Robin Williams, il protagonista incastrato nel gioco in scatola Jumanji, che deve essere tratto in salvo da un gruppo di ragazzi che, molti anni dopo la sua scomparsa, hanno trovato il gioco in scatola incantato. La storia è ispirata all'omonimo album illustrato per bambini, scritto nel 1981 da Chris Van Allsburg, che in seguito all'uscita del film ha creato anche un libro, dove ha dato un probabile significato al titolo del gioco. Secondo Van Allsburg, Jumanji è una parola Zulu che si può tradurre con molti effetti e fa riferimento alle strabilianti conseguenze del gioco, menzionate anche nel film. Il grande successo della pellicola ha generato anche un gioco in scatola omonimo, che con il tempo è diventato un oggetto molto ambito dai collezionisti. Addirittura nel 2014 una scatola di Jumanji fu venduta a circa $61,000. Uno dei punti di forza del film è l'impatto degli effetti speciali che animano le creature del gioco. Questi effetti sono stati curati dall'industria Light & Magic di George Lucas. Per il film furono programmati appositamente due software, uno chiamato iSculpt, che permise agli illustratori di creare espressioni facciali realistiche sugli animali generati al computer, e l'altro che per la prima volta permise di inserire realisticamente peli digitali sui corpi di leoni e scimmie. Anche il trucco ebbe notevole importanza. Pensate che l'attore Bradley Pierce, che interpretava Peter, venne sottoposto giornalmente a 3 ore e mezza di trucco con protesi per un periodo di 2 mesi e mezzo nelle scene in cui si trasformava in scimmia. Pur non ricevendo nessun premio Oscar, Jumanji incassò oltre $250 milioni in tutto il mondo ed è ricordato soprattutto per una delle interpretazioni più toccanti di Robin Williams. Nel 2017 il successo di Jumanji è ancora presente con un sequel, Jumanji, Benvenuti nella giungla, seguito da un terzo capitolo nel 2019 con Jumanji, The Next Level. L'unico a mancare in questi 2 sequel è ovviamente Robin Williams, che ci piace pensare ancora vivo dentro le avventure leggendarie di Jumanji.
2: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

Legends, Legends, Radio Legends. Pretty woman.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Legends. Radio Legends.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Com'è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Anna Frank,

0: Legend Story. In una famosissima sigla degli anni Ottanta si diceva che esiste solo una leggenda capace di garantire giustizia sicura. Il suo nome è Zorro, che in spagnolo significa volpe, in quanto descritto come un giovane uomo molto astuto, furbo, attento osservatore e capace di districarsi nelle situazioni più difficili. Le origini di Zorro sono dovute allo scrittore statunitense Johnson McCallie, che presentò questa figura in un breve racconto del 1919 intitolato La maledizione del capistrano. Fu il primo uomo con la maschera a essere stato ideato nei libri di avventura. Qualcuno pensa che Zorro sia esistito veramente, e una figura che si afferma possa rispecchiarlo si chiama Joaquin Murrieta. Si tratta di un uomo vissuto nel 1830, sempre in California. Joaquin era una persona tranquilla fino al momento in cui lui e il fratello vennero accusati di furto di un animale. I bruti riservarono al fratello di Joaquin l'impiccagione e a lui le frustate. Quando si rimise in forze, giurò a se stesso di vendicarsi di coloro che abusavano del proprio potere e si mise a fare il giustiziere per vendicare i più deboli, un po' come il personaggio di Robin Hood. Zorro ha avuto tante incarnazioni cinematografiche, tra cui una delle più riuscite è quella interpretata da Antonio Banderas, ma la trasposizione televisiva che è rimasta maggiormente nell'immaginario collettivo è la serie televisiva prodotta dalla Walt Disney Productions con protagonista Guy Williams. 78 episodi divisi in due stagioni, più altri 4 episodi speciali di un'ora che hanno fatto parte della serie Walt Disney Presents tra il 30 ottobre del 1960 e il 2 aprile del 1961. Con le repliche praticamente infinite di questo grande successo, tutti abbiamo sognato di lasciare la nostra firma per combattere le ingiustizie e sentirci per un momento Zorro.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Radio Legends. Dove la musica non invecchia.
4: Non invecchia.
3: Matura per essere più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Oggi, con l'avvento dei vari videogiochi dedicati al calcio, è possibile rivivere tutte le emozioni di una vera partita. Ma qualche anno fa, prima della grande rivoluzione tecnologica videoludica, soprattutto per i ragazzi cresciuti negli anni 80, l'unica possibilità di giocare a calcio dentro il proprio salotto era giocare a Subbuteo. Ma qual è la storia di questo gioco leggendario? La storia del calcio affonda le sue radici nel Medioevo, ma il primo calcio da tavolo di cui si ha traccia è quello inventato dall'inglese William Lane Keeling, che riuscì a realizzare il suo table soccer utilizzando materiali come il cartone, caucciù e bottoni per ottenere i giocatori e il pallone da gioco. Con un gesso tracciò le linee per delimitare il campo e costruì le porte con il fil di ferro. Il gioco originale così realizzato da Keeling nacque nel 1929 con la sua società New Footy e fu prodotto e diffuso in modo crescente fino al 1939. Qualche tempo dopo, con la diffusione della plastica, il calcio da tavolo venne costruito con questo materiale più duraturo e resistente. L'etimologia della parola è alquanto curiosa, poiché si riferisce al nome latino di un volatile, il falco subbuteo. Il padre inventore del subbuteo con cui ci divertiamo oggi, Peter Adolf, aveva due grandi passioni, il calcio e l'ornitologia. Rispetto alle miniature del predecessore Keeling, Adolf nel suo gioco fu capace di riprodurre giocatori in rilievo, senza utilizzare i materiali grezzi che rendevano il gioco poco funzionale e piacevole esteticamente. Quando si recò all'ufficio brevetti per registrare il marchio del gioco inventato, propose di chiamarlo Hobby, come una razza di falcone che a lui piaceva particolarmente. Chiese anche che il volatile diventasse il logo del gioco. Alla prima proposta l'ufficio brevetti rispose negativamente perché il nome hobby in inglese ha il significato piuttosto generico di passatempo, quindi poco adatto per un gioco specifico. Fu invece accettato il falco come logo, ma l'inventore non si arrese e così adottò il nome latino del medesimo volatile, il falco subbuteo. Non solo ne depositò il brevetto, ma dopo poco tempo creò la società Subbuteo Sport Games, rilevando pure la New Footy che apparteneva a Keeling. Oggi il calcio da tavolo subbuteo è universalmente riconosciuto con il nome latino di un uccello, il cui becco ricorda proprio la posizione e il gesto del dito che colpisce il singolo giocatore in campo per spingere la palla. FIFA e tutti i videogiochi dedicati al calcio sono perfetti, ma nessuno come il subbuteo riesce a dare la soddisfazione con una schicchera, di dare un calcio alla tristezza e vivere le emozioni dello sport più diffuso al mondo.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo. Roberto Benigni.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
5: Radio Legends. Più iconic che mai.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Non so se ridere o piangere. Nell'incertezza rido. Alfredo Accattino.

0: Legend Story.
1: Il 9 maggio 1936 l'emittente radiofonica statunitense CBS trasmette quello che è considerato il primo quiz a premi della storia, Professor Quiz. I concorrenti ponevano una domanda al professor Quiz alias Craig Earle, pseudonimo di Arthur E. Baird, e se questi non sapeva rispondere vincevano $25 d'argento. Il successo fu talmente grande da far diventare un neologismo la parola quiz. Rispondere ad una domanda di cultura generale provoca un brivido di piacere. Nel 1979 questo brivido lo possiamo provare comodamente a casa nostra in compagnia dei nostri amici, grazie ad un gioco leggendario, il Trivial Pursuit. Nel dicembre del 1979 a Montreal, Chris Henney, ricercatore iconografico del quotidiano cittadino The Gazette, e Scott Abbott, giornalista sportivo dell'agenzia The Canadian Press, stavano giocando a scarabeo quando, scoperto che mancavano dei pezzi, ipotizzarono di creare loro stessi un nuovo gioco. Nacque così una discussione su chi avrebbe potuto inventare il gioco migliore. Iniziata come una sfida tra i due, divenne poi una collaborazione che coinvolse anche il fratello di Chris, John, quando nel 1980 crearono con lui e con l'avvocato Ed Werner la Horn Abbott Ltd. per produrre e distribuire il gioco. In breve tempo fu creato il Trivial Pursuit, il cui nome finale, che significa caccia banale, futile ricerca, scopo frivolo, fu deciso dalla moglie di Chris. Nel 1981 fu registrato il marchio e il gioco cominciò a diffondersi. Dopo una tiepida accoglienza alla Fiera Internazionale del Giocattolo tenutasi a New York nel 1982, Trivial Pursuit fu finalmente lanciato nel mercato nel 1983. Alla fine del 2004 Trivial Pursuit era stato tradotto in 17 lingue e distribuito in 26 paesi. Le domande sono state adattate alle diverse realtà nazionali. Dal 1981 al 2004 sono state vendute 88 milioni di scatole. Negli Stati Uniti il gioco ha riscosso grande successo di pubblico e critica. La rivista Times lo ha definito il più importante fenomeno della storia dei giochi. Oggi il Trivial Pursuit è il terzo gioco più venduto di sempre, dopo lo scarabeo e il Monopoly. Da ora, grazie a Radio Legends, a qualsiasi domanda su come è nato il Trivial Pursuit, saprete come rispondere.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. Clint Eastwood. Il biondo. Il buono, il brutto e il cattivo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Sei su Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Se esiste un nome che rappresenta la leggenda nel campo dei videogiochi, quel nome è Pac-Man. La leggenda narra che alla fine degli anni 70, Toru Iwatani, designer di Namco, società di software giapponese nel campo dei videogiochi, uscì una sera a mangiare una pizza in compagnia di alcuni amici. Dopo aver preso il primo pezzo e aver osservato la forma che rimaneva, un cerchio a cui mancava una parte che dava l'idea di avere una bocca, ebbe un improvviso momento di ispirazione per creare un nuovo gioco. Nacque il famoso Pac-Man, il videogioco più famoso di tutti i tempi. Ci sono voluti 18 mesi prima di sviluppare il software, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Puckman. In giapponese Puck-Puck significa sgranocchiare, ma che successivamente venne cambiato in Pac-Man per poter essere venduto negli Stati Uniti, dove la parola Puck era troppo simile a Fuck. Il designer giapponese confessò di essersi ispirato ai manga che leggeva da bambino, mentre i fantasmini erano un'evoluzione in salsa pixel del cartoon americano Casper. Pare che la sfida più complessa per il team di programmatori sia stata gestire proprio il comportamento dei quattro piccoli spettri, perché ognuno di loro fa sempre cose diverse. C'è quello che insegue e basta, e quello che inizialmente insegue e poi cambia bruscamente direzione. Questo è il vero cuore del gioco, ha spiegato Iwatami. L'intelligenza artificiale di allora mi colpisce ancora oggi. Dopo i primi 18 mesi dall'uscita nei negozi, la Namco riuscì a vendere oltre 350.000 console arcade, facendo impennare la colonnina dei guadagni a $1 miliardo. Si è calcolato che solo nel 1981 negli USA vennero giocate 250 milioni di partite. Ma il trionfo fu totale anche nel campo del merchandising. La silhouette di Pac-Man era ovunque, nelle t-shirt, nella pubblicità, nella moda, nei film, sulla cover del Time, nell'arte contemporanea. Il software originale è attualmente esposto al MoMA di New York. Nel 1982 Hanna-Barbera creò un programma TV chiamato Pac-Man Fever, trasmesso in Italia fino all'83. Nello stesso anno il brano di Jerry Buckner e Gary Garcia, intitolato proprio Pac-Man Fever, raggiunse il 9° posto nella classifica dei 100 migliori pezzi di Billboard. Pensate che il 94% dei consumatori americani riconosceva la sfera gialla più di stelle planetarie come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Lady Gaga. Dal giorno in cui è sbarcato sul mercato il 22 maggio del 1980, niente è più stato lo stesso, perché Pac-Man non è soltanto un gioco, è molto di più. È una metafora diretta e pungente del capitalismo contemporaneo. È l'allegoria più incisiva del nostro quotidiano, sempre vissuto di corsa, sempre alla continua ricerca di qualcosa da conquistare, fino all'infinito.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Iconico, leggendario, eterno.
6: Eterno.
5: Perfetto per noi di Radio Legends.
7: Andare sulla Luna non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all'interno di noi stessi. Anaïs Nin.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

0: Legend Story.
1: Esiste una data che più di ogni altra ha cambiato il destino dell'umanità? Sì, è il 6 agosto 1945, il giorno del bombardamento atomico di Hiroshima. Una tragedia così attuale anche in questo periodo che ha messo la paura in primo piano in tutto il mondo. Il paese più colpito direttamente è ovviamente il Giappone, che deve fare i conti con i terribili effetti che l'ordigno nucleare ha creato nella sua popolazione. Famiglie distrutte, sopravvissuti malati dei terribili effetti delle radiazioni, il territorio ferito per sempre, ma soprattutto la rabbia e la paura. Rabbia e paura sono quelle che prova il creatore del famoso mostro Godzilla, il produttore giapponese Tōo Tomoyuki Tanaka, che durante un volo di ritorno da Giacarta sorvolò l'atollo di Bikini, lungo dove avvenne il test nucleare statunitense Castle Bravo, ed immaginò una storia in cui la natura si vendica dell'uomo per la creazione della bomba atomica. Con la collaborazione di alcuni sceneggiatori e specialisti di effetti speciali dell'epoca, plasmò la creatura, che si evolse pian piano da gorilla balena a piovra gigante, per finire alla forma attuale, ovvero la figura dinosauresca che tutti conosciamo. Nello specifico, Godzilla è un incrocio tra un iguanodonte, un tirannosauro e uno stegosauro, ricoperto da una pelle biturzoluta che presenta cicatrici simili a quelle delle vittime delle esplosioni di Hiroshima e Nagasaki. Il nome originale Gojira deriva dall'unione della parola gorira, gorilla, e kujira, balena, ovvero la prima forma che avrebbe dovuto assumere il mostro. Immaginavo Godzilla come la personificazione della violenza e dell'odio per l'umanità, poiché fu creato dall'energia atomica. Portò in sé questa ira a causa delle sue origini, è come un simbolo della complicità umana nella sua propria distruzione. Non ha emozioni, lui è un'emozione. Così parla il primo regista della saga Godzilla. Sì, saga, perché Godzilla ha generato 32 film giapponesi, dove Godzilla parte come essere distruttore per poi diventare eroico e proteggere l'umanità, sfidare la sua nemesi King Kong e creare un universo narrativo anche per il mercato USA e di conseguenza diventare una leggenda mondiale e non strettamente nipponica. La dimostrazione è che negli ultimi anni sono stati prodotti 3 film. Il terzo Godzilla vs. Kong ha incassato un totale di 467,8 milioni di dollari, riuscendo a superare il budget e a diventare il primo successo economico cinematografico del 2021 e il miglior incasso d'apertura mondiale durante la pandemia di Covid-19. Forse perché, mai come oggi, la leggenda di Godzilla ci deve ricordare quanto folle sia stata l'umanità a creare e a pensare di usare le armi nucleari.
0: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

La natura, sola fonte possibile di felicità dell'uomo sociale, è sparita. Giacomo Leopardi.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Quale leggendario oggetto trovavi in quasi tutte le macchine degli anni Ottanta? No, non si tratta di sterzi, cambi o tendine. Si parla di qualcosa dal profumo inconfondibile, Arbre Magique. Ma qual è la sua storia? Nasce nel 1952 in America, a Watertown, nello stato di New York, con il nome di Little Trees. In poco tempo diventa un fenomeno mondiale, che viene prodotto su licenza con vari nomi. In Inghilterra e in Irlanda è Magic Tree, in Germania si usa invece Wonderbaum. Per i paesi latini, cioè Francia, Italia, Spagna e Portogallo, fa fede il marchio francese, cioè appunto Arbre Magique. L'idea venne a Julius Samann, un chimico di origine tedesca che si era trasferito in Canada prima dello scoppio della guerra mondiale. Si racconta avesse avuto l'idea dalle continue lamentele del lattaio che svolgeva il suo lavoro con il suo furgoncino impregnato spesso dell'odore di latte rancido. Samann raccolse la sua protesta e si ingegnò, grazie alle sue competenze in chimica, per produrre l'odore piacevole del pino racchiuso in un piccolo oggetto. Nel 1954 brevettò la sua invenzione, un foglio collegato a un filo in grado di far diventare profumato come un bosco il piccolo abitacolo di un'autovettura. Fu un successo senza precedenti in tutto il mondo. Qualche piccola curiosità, i taxi di New York appendevano l'alberello come servizio aggiuntivo, in quanto nelle auto di servizio a quei tempi si poteva bere, mangiare e soprattutto fumare, e gli odori si sovrapponevano cliente dopo cliente. Grazie all'invenzione di Samann, tutti potevano godere di una fragranza piacevole. La prima forma scelta non fu quella dell'iconico pino, bensì quella di una procace pin-up. Il caratteristico design ha sempre accompagnato il mondo dei motori. Il marchio Little Trees, infatti, è stato sponsor delle gare automobilistiche della Porsche, della NASCAR e perfino della Formula 3, oltre ad essere citato in canzoni e film come un vero e proprio oggetto di culto. Arbre Magique ha ormai più di 70 anni, ma il profumo della sua leggenda non ne vuole sapere di sparire.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale. Marcel Proust.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Una ragazza può aspettare che arrivi l'uomo giusto, ma nel frattempo ciò non significa che non possa spassarsela con tutti quelli sbagliati. Cher.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Now the world don't move. Legends. Legends.

Legend Story. Oggi vi raccontiamo la nascita del film più leggendario della storia del cinema. Star Wars. Comprendere la portata epocale che Star Wars ha avuto sull'immaginario moderno è quasi impossibile. Tutti abbiamo qualche volta imitato il respiro di Darth Vader, sproloquiato con la cadenza di Yoda o fatto appello alla forza, segno che la fantasia di George Lucas ha profondamente segnato la pop culture, spingendosi anche nella cultura di massa. A creare Star Wars è stato George Lucas, questo lo sanno tutti, ma pochi sanno che in realtà il primo pensiero di Lucas era realizzare una trasposizione cinematografica del suo personaggio preferito del mondo dei comics, Flash Gordon. In quel periodo, ha rivelato il regista statunitense, era ossessionato dall'idea di girare il remake della serie televisiva di Flash Gordon, ma non riuscì a entrare in possesso dei diritti del personaggio. Feci qualche ricerca e scoprì che alla base della storia di Alex Raymond c'erano le opere di Edgar Rice Burroughs, in particolare la saga letteraria di John Carter di Marte. Continuando a scavare, scoprì che anche Jules Verne aveva progettato, senza mai riuscire a realizzarla, una storia in cui un eroe avrebbe dovuto lottare contro creature dello spazio. Naufragato questo progetto, Lucas aveva ancora il suo accordo con la United Artists, la regia di due film. Il primo fu American Graffiti, il secondo avrebbe dovuto essere un film di fantascienza a cui era stato dato il titolo provvisorio di The Star Wars. Avevo in mente Star Wars ancora prima di iniziare American Graffiti e, ha raccontato George Lucas, non appena lo terminai, mi misi subito a scrivere Star Wars, nel gennaio 1973. Ad essere onesti, scrissi ben 4 diversi screenplay per Star Wars, cercando i giusti ingredienti, personaggi e storia. Star Wars è sempre stata ciò che potremmo definire come una buona idea alla ricerca di una storia. Il regista non si scoraggiò, ma decise di prendere la struttura narrativa della fortezza nascosta di Kurosawa e adattarla a un'ambientazione fantascientifica. Il 1976 fu un anno critico per Star Wars. Lucas continuava a scontrarsi con la

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Se esiste nel mondo della moda una rivista che merita di diritto il ruolo di leggenda, quella rivista è Vogue. Vogue vanta una storia di più di 100 anni ed è stata sempre al centro della vita mondaiola mondiale. Questa rivista ha conosciuto la penna di giornalisti e direttori straordinari e ad oggi stampa edizioni nazionali in ben 18 paesi. Vogue nasce per la prima volta a New York nel dicembre 1892 da un'idea di Arthur Baldwin Turner. Inizialmente era una gazzetta mondana settimanale in cui dovevano rispecchiarsi gli appartenenti all'alta società newyorkese e chi aspirava ad entrarvi. Era indirizzata ad un pubblico sia maschile sia femminile ed era dotata di numerose rubriche come Uno sguardo alle vetrine o La moda elegante a buon prezzo. Nel giugno 1909 la rivista fu comprata da Condé Nast, magnate americano. Egli apportò numerose modifiche, la rese bisettimanale, aumentò le pagine da 30 a 100, affidò le illustrazioni in copertina ad artisti professionisti come Dalí o emergenti della Scuola di Belle Arti di Parigi. Solo negli anni 30 iniziarono a comparire le fotografie, dopodiché Nast tentò di esportare Vogue anche in altri paesi. A Londra la sede di Vogue UK nacque nel 1916, a Parigi nel 1920, in Italia nel 1961. L'ideatore del logo, ancora immutato, è stato Alexander Lieberman nel 1947. Gli anni tra il 1973 e il 1979 furono i più fiorenti della storia di Vogue, che passò da una tiratura di 400.000 copie ad una di 1 milione. Dal 1972, inoltre, divenne a cadenza mensile. Una delle grandi direttrici del periodo fu Diana Vreeland, dal 1962 al 1970, che diede un forte impulso al giornale con fotografie sensuali e artistiche. Inoltre fu grazie a lei che la figura del direttore di moda divenne preminente nella gerarchia della rivista. Ancor più in primo piano Anna Wintour, in servizio ancora oggi dal 1988. La Wintour diede un taglio moderno ai servizi e li rese meno elitari. Tutte le donne dovevano rispecchiarsi in Vogue e condividerne lo spirito. Pare che sia stata lei l'ispirazione per il personaggio di Miranda Priestly nel Il diavolo veste Prada. Ancora oggi, se avete bisogno di essere alla moda, correte in edicola e sfogliate le pagine di una leggenda di cui adesso conoscete anche la storia.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Raccomando sempre di non seguire linee prevedibili, perché al traguardo della prevedibilità arriveranno, prevedibilmente, anche i concorrenti. Sergio Marchionne,

0: Legend Story. Brooklyn, Big Bubble e Vigorsol sono marchi che commercializzano da sempre chewing gum. Un prodotto che tutti noi usiamo, ma di cui pochi conoscono la storia. Il chewing gum, come lo conosciamo oggi, ha più di 150 anni, ma in realtà ha radici millenarie. Gli antichi greci usavano la mastica, da cui deriva il nostro verbo masticare, una resina vegetale ricavata dal lentisco, che lo storico medico Ippocrate consigliava per la prevenzione di problemi digestivi, raffreddori o come rinfrescante del respiro. I Maya, invece, sfruttavano la gomma naturale dell'albero cicle, elaborata in forma di palline e masticata come antistress o per scacciare la fame. E anche in questo caso, cicles è un termine ancora usato in alcune zone d'Italia per denominare questo prodotto. Dobbiamo però arrivare alla metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, per incontrare una versione moderna dei chewing gum. Al di là delle varie versioni storiche, in genere si ritiene che il primo a commercializzare un prototipo di gomma da masticare sia stato John B. Curtis nel 1848, un composto di resina d'abete rosso e cera d'api, mentre nel 1866 il newyorkese Thomas Adams inizia a sfruttare il cicle e a vendere palline di gomma. Secondo la tesi più accreditata, questo fotografo e commerciante e inventore americano fu contattato dal generalissimo messicano López de Santa Anna, più noto come Santana, che voleva in realtà utilizzare il cicle come succedaneo economico della gomma industriale. Questo progetto sfumò, ma Adams ebbe l'intuizione giusta e comprese che il cicle poteva diventare un alimento dolciario coinvolgendo un commerciante di Hoboken nel New Jersey. E fu così che nel dicembre del 1869, quasi esattamente 150 anni fa, William Semple brevetta la prima ricetta di chewing gum e inizia a vendere nella sua drogheria questo prodotto negli anni successivi sotto forma di palline di gomma molli e senza sapore. È nel 1871 che arriva il primo gusto, con le gomme aromatizzate alla liquirizia, e il fenomeno inizia a decollare anche grazie all'ingresso in scena di altri produttori come William Wrigley Jr., che lancia sul mercato nuovi gusti come frutta e spearmint. Fu dopo la Prima Guerra Mondiale che il chewing gum iniziò a diffondersi nel mondo, ma la moda non conquistò tutti i paesi e, ad esempio, la Gran Bretagna emanò leggi per limitarne l'uso, probabilmente anche per bloccare l'americanizzazione dei consumi. Intanto continuava l'evoluzione del prodotto, che nel 1928 si trasformò nella bubblegum grazie a Walter Dimer, ovvero una variante più morbida da masticare, colorata, tradizionalmente di rosa come vediamo ancora oggi, e soprattutto in grado di fare bolle. Con la Seconda Guerra Mondiale, poi, le gomme da masticare diventarono il simbolo stesso degli Stati Uniti e da noi sono ancora note come gomme americane, perché facevano parte della razione K, pasto giornaliero assegnato ai soldati in guerra che le usavano, ma spesso regalavano o scambiavano con le popolazioni locali. Vi aspettavate che dietro un così piccolo e comune prodotto ci potessero essere così tante storie?
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

che abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Basta un po' di zucchero e la pillola va giù. Tutto brillerà di più. Sicuramente, ascoltando questa frase nella vostra mente, è risuonata una delle canzoni del musical più famoso di tutti i tempi, Mary Poppins. Questo film senza tempo deve la sua gestazione al grande Walt Disney. Disney intuisce il potenziale immaginifico del personaggio e promette a sua figlia Diane, che resta affascinata dal romanzo, di portare sul grande schermo quel mondo tanto assurdo quanto fantastico. Le trattative con la Travers, l'autrice di Mary Poppins, iniziate nel 1938, si concludono però sempre con un rifiuto. L'autrice non voleva che il libro fosse stravolto come accadeva a molte trasposizioni hollywoodiane e trasformato in un prodotto per famiglie frivolo e commerciale. Alla fine, le capacità persuasive di Walt si rivelano proficue e nel 1959 ottiene i diritti. 2 anni dopo, invita la Travers a Los Angeles, negli studi di Burbank, per lavorare al copione con il suo staff, i compositori Robert e Richard Sherman e gli sceneggiatori Bill Walsh e Donda Grady. Chi ha visto il film Saving Mr. Banks, che racconta proprio la creazione di Mary Poppins, sa che le sedute tra la Travers e lo staff Disney furono burrascose. Non vogliamo svelarvi di più. Guardate questo film, è un piccolo gioiello e non merita di essere spoilerato. Rimaniamo sul film Mary Poppins, che alla sua uscita, il 27 agosto 1964, fu un successo senza precedenti. Con Mary Poppins, Disney ha creato un classico senza tempo, capace di ben 13 nomination e 5 premi vinti agli Oscar del 1965, compreso quello di migliore attrice per la straordinaria performance di Julie Andrews, che portò a casa anche il Golden Globe per la sua Mary. Qualche curiosità prima di lasciarvi alla musica di Radio Legends. Il pettirosso che entra in scena quando Mary canta Un poco di zucchero, A Spoonful of Sugar, e inizia a sua volta a fischiettare, è un animatrone ed è doppiato dalla stessa Andrews. Infatti fu la stessa attrice a registrare il fischiettio del pettirosso che la accompagna nella canzone. Per permettere all'uccello di spostarsi e annuire durante la scena, tra l'altro, la Andrews ha dovuto indossare un anello collegato ad esso. I bambini erano veramente convinti che Mary fosse magica. Il regista prese questa brillante decisione durante la scena in cui Mary Poppins inizia a tirare fuori dalla sua borsa tantissimi oggetti di grandi dimensioni. Le espressioni sorprese e scioccate sui volti dei piccoli protagonisti, in quella e in molte altre scene, sono dunque totalmente autentiche. Basta così, è ora di volare via. Speriamo che la passeggiata nella storia di Mary Poppins sia stata gradita.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il giusto è tranquillo, l'ingiusto è agitato. Diogene.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non si può piacere a tutti, ma in questo non c'è niente di strano. Anche Zeus, che mandi la pioggia o la neghi, non piace a tutti. Teognide.